0: Credo che già
1: Mohamed, membre des Ragazzi
0: dall'inizio dei tempi
1: Baïfal.
0: la lotta Baïfal è una
2: Je
0: lotta
2: pense que dès le départ, la lutte
0: antisistemica,
2: Baïfal a été une lutte
0: antidiscriminazione
2: antisystème, c'est-à-dire contre la
0: sistemica,
2: discrimination
0: quindi
2: systémique,
0: anticarceraria,
2: et
0: perché
2: donc
0: comunque
2: aussi contre le système
0: anche
2: carcerale,
0: cioè è stato messo in
2: puisque
0: carcere
2: Cheikh Amadou Bamba lui-même a été
0: colonizzatori,
2: emprisonné par les
0: che è lo stesso
2: colonisateurs.
0: sistema che ancora
2: Et
0: oggi
2: c'est le même
0: continua
2: système
0: a
2: qui, encore
0: mettere
2: aujourd'hui, continue
0: tantissime
2: à mettre tant de
0: persone
2: personnes en
0: in
2: prison
0: carcere
2: seulement parce qu'elles ont décidé
0: perché
2: de voyager.
0: solo perché hanno deciso di viaggiare. Cioè, perché noi siamo illegali qui?
2: Parce que nous sommes
0: No, quindi
2: considérés comme
0: noi,
2: illégaux
0: come
2: ici
0: immigranti, già ci
2: et que, en
0: troviamo
2: tant
0: al
2: que
0: mezzo di
2: migrants,
0: questa
2: nous sommes
0: lotta.
2: au cœur de cette lutte.
0: Il fatto che Ragazzi Baifal è nato dai ragazzi che erano stati in carcere e quindi si sono trovati costretti
2: Les
0: a
2: ragazzi
0: fare quelle
2: Baïfal,
0: scelte
2: ce
0: lì,
2: sont des
0: a
2: jeunes qui ont été
0: lottare, a
2: incarcérés et qui se
0: sensibilizzare
2: sont
0: le
2: donc retrouvés
0: persone, a
2: contraints de
0: dire
2: faire
0: alle
2: ces
0: persone
2: choix-là,
0: che
2: de
0: noi non
2: lutter,
0: siamo
2: de
0: i
2: sensibiliser les
0: criminali,
2: gens, de
0: non
2: leur dire
0: siamo
2: que
0: gli
2: nous ne sommes pas
0: schiavisi,
2: des
0: i criminali
2: criminels.
0: sono quelli che
2: Les criminels,
0: l'Europa,
2: ce sont ceux que
0: l'Italia, la
2: l'Europe,
0: Francia,
2: l'Union
0: l'Unione
2: européenne,
0: Europea paga
2: l'Italie, la
0: in Libia per
2: France
0: fermare le
2: payent
0: persone.
2: en Libia pour
0: Quindi
2: arrêter
0: sono
2: les
0: quelli
2: gens.
0: che portano le persone.
2: Et
0: Le persone
2: donc,
0: che
2: ceux qui
0: vengono
2: transportent les
0: a volte
2: personnes,
0: costrette
2: celles
0: a
2: qui sont
0: portare le
2: parfois
0: barche, non
2: contraintes de
0: sono
2: conduire les bateaux,
0: quelle, le
2: ce ne sont
0: persone che
2: pas eux
0: sono
2: les
0: i
2: criminels.
0: criminali, ma lo stesso sistema
2: C'est le même
0: che
2: système qui
0: paga le
2: paye des gens pour
0: persone per
2: arrêter les
0: fermare i
2: migrants, alors
0: migranti,
2: que
0: anche se
2: l'immigration devrait être un
0: l'immigrazione
2: droit
0: deve
2: pour
0: essere un
2: tous.
0: diritto per tutti. No, è un
2: C'est
0: diritto
2: un droit
0: che
2: qui vaut
0: vale
2: pour
0: per voi
2: vous,
0: europei,
2: européens,
0: perché
2: pourquoi
0: per noi
2: pas pour
0: no?
2: nous?
0: No, è una
2: Et donc,
0: domanda.
2: ça
0: E
2: aussi, c'est
0: quindi
2: une
0: anche
2: lutte.
0: questa è una lotta, no? Quando si diceva
2: Quand on parle de
0: lotta
2: lutte
0: per i
2: pour les
0: diritti,
2: droits,
0: è un diritto
2: ça aussi c'est
0: fondamentale,
2: un droit
0: perché
2: fondamental.
0: dei governi europei devono decidere che io
2: Pourquoi
0: posso
2: les
0: viaggiare
2: Européens
0: o devo
2: devraient-ils
0: morire in
2: décider
0: Gambia,
2: si je peux
0: no? E gli
2: voyager ou
0: africani
2: si je
0: stanno in
2: dois mourir
0: Libia.
2: en Gambie?
0: Sono quelli che prendono soldi dell'Unione
2: Pourtant,
0: Europea
2: tout le
0: per
2: monde sait que
0: fermare
2: les
0: i
2: véritables
0: migranti.
2: trafiquants
0: Allo
2: sont en
0: stesso
2: Libye.
0: momento, perché
2: Ce
0: ci
2: sont
0: sono
2: eux
0: delle
2: qui
0: persone che
2: reçoivent
0: sono
2: de
0: state
2: l'argent de l'Union
0: accusate
2: Européenne pour bloquer les migrants.
0: del traffico di esseri umani, che sono stati
2: Certaines
0: qui in
2: personnes
0: Italia
2: accusées de
0: per
2: trafic
0: sedersi
2: d'êtres humains ont
0: un
2: même été
0: tavolo
2: accueillies
0: con
2: en
0: un
2: Italie pour
0: politico come
2: négocier
0: Matteo
2: avec des
0: Salvini per
2: responsables
0: parlare degli
2: politiques comme
0: accordi.
2: Matteo
0: Quindi
2: Salvini.
0: fanno accordi con quelli, ma sono quelli
2: Et
0: che
2: donc, des
0: prendono i
2: accords
0: soldi
2: sont
0: per
2: conclus
0: portare le
2: avec eux,
0: persone, quando
2: alors
0: gli
2: que ce
0: migranti
2: sont eux qui
0: stessi,
2: tirent
0: che
2: profit
0: sono
2: du
0: costretti
2: système.
0: a partire da casa loro, portano
2: Pendant
0: le
2: ce
0: barche qui
2: temps-là,
0: vengono
2: des migrants qui
0: arrestati.
2: sont obligés de
0: E
2: partir
0: quindi
2: de
0: è
2: chez eux,
0: una
2: pilotent
0: cosa
2: les
0: sbagliatissima,
2: embarcations et
0: quindi
2: sont arrêtés.
0: anche per
2: C'est
0: questo si
2: profondément
0: continua con questa
2: injuste.
0: lotta
2: Et c'est aussi pour
0: contro
2: cela que
0: i
2: la lutte
0: carceri,
2: contre les
0: contro le
2: prisons
0: persone che
2: continue.
0: vengono. Perché poi, come dicevano
2: Car,
0: loro,
2: comme
0: gli
2: ils le
0: effetti
2: disaient,
0: del
2: les
0: carcere
2: effets de
0: non è
2: la
0: solo il
2: prison ne
0: carcere
2: s'arrêtent pas
0: quando
2: à
0: stai nel
2: l'enfermement,
0: carcere, anche
2: ils
0: quando
2: continuent
0: esci,
2: après la
0: perché poi
2: sortie, faute de
0: non c'è
2: soutien.
0: un sostegno, quindi non c'è niente.
2: Malgré
0: E quindi,
2: cela, ces
0: anzi, i
2: jeunes ont eu
0: ragazzi
2: le
0: hanno avuto il
2: courage de se
0: coraggio di
2: relever et de
0: rialzarsi e di
2: dire:
0: dire:
2: non,
0: no, lì
2: ici
0: non è
2: ce n'est pas
0: fine
2: la
0: della
2: fin de
0: nostra
2: nos vies.
0: vita, quindi
2: Nous
0: continuiamo a lottare
2: continuons
0: per la
2: donc
0: nostra
2: à lutter
0: vita,
2: pour nos
0: per
2: vies
0: altri
2: et pour
0: ragazzi che
2: d'autres
0: sono
2: jeunes
0: in
2: dans la
0: quelle
2: même
0: situazione.
2: situation.